ke lebogile mirwa re sa buisha re le tamisha bana ba tshegela ka legola go le gausi mo le ka bago le theledi jele le gona ge re ile kola mesong e re go tsa rante re kishwa ka diranta jele sometsela le disente je masumi shupa ge ba petjwa le dollara ya United States of America ge ba petjwa le ponta Britain re kishwa ka diranta je masumi pedi pedi le sente te ge ba petjwa le euro re kishwa ka diranta jele someswa e le disente je masumi shupa shupa euro ga ba le re kishwa ka dollara e le disente jele some pedi dollara ga ba le erekisho ka diranta tse le kgolo masome tlhano shupa go isha go di sente tse masome senyane tlhano ge ba petjwa le yena Japan ge le nageng ya China erekisho ka diwane tse tsela go isha go di sente tse masome shupa nageng ya India erekisho ka dirupi tse masome senyane tsela go isha go di sente tse masome tharote ruma ka thego ya di rafa re thoma ka gauta yone erekisho ka di dollar tse dikete tse ne le kgolo masome tlano tsela platinum rekishwa ka dollar tse sekete diranta tse magolo shupa le disente tse masome pedi ounce ge le ole tala sa hlotlogo ya brand rekishwa ka di dollar tse le kgolo le metse e mebedi go isha go disente tse masome ene tlano barrel ke tsone tse tsa mebaraka ke lebogile miro thobela.

0: Hello, Marina. Hello, Marina.
1: Karelina Kaivata
2: Limpom Rasu
1: Chava Wea Para
2: Sanamare
1: Maraki Chava di Pu Sanamare Guboya
2: Siripa Rosso Irelam Sisoim Pom Rasi.

0: wa ntlogela ke le wa ke bodutu ba ka shume sesuke shipa fela mo ya gone re yela iri ya leso me ke nako ya gore re ye karolo ya rena e botlhokwa karolo ya bogore fa di ga sele pheko la ga tee re tsogile re le sesi Helen re tloga re ba khumane ile ruri re dire re tle re bolele lena re go gore nna ba re ke mogolo fa di o ile ngore ga a ga pali le ke selo mal mhlabiro pele re tloga re ikhantsha ka yena gore ke mogolofadi wa phelang o ne le bogolofadi o ne le bogolofadi ipia ane a pali le go dira selo go me re rata gore re tle re bolele yena ke sesi Helen wa ga molekwa re ne le yena mo mogaleng ga biadi
1: ai sesi Helen dumela ma ra go mogela
2: ra hello
0: cha a re

ya bone go di mo ga tlhogo sa re di tsheng tshirogele ka la botlhano le le tsaone ka one ka one ka one what's ever right tsaone la be ke mzegezega a ke khukoko ke ne ri tsheng go rena di ka ba di fetse go le jang sripeng sale Stanford puti matlo re fetse ona Stanley.

0: go sha go tsa go la ratoganya go are tanto yini o go la khapile go sha go tsa go grand car jeep mahu bare tulisa mo go tlhola FM ya le go tla gasho la Africa bo radio 7.6 panel 2.21 angle waffles of the royal music too cool bare bona o se kwekwe mo se kwekwe man khumire le bo go tlhaka di go sha tsa o tsefa go sha tsa la botlhano go sha tsama fela la vhiki ho mika di mala fa ho rotlo ipsine ka tsona mo ka bona o lo gona gona ipiale ho sa Friday ma fara so so bona re ku botsa fa ho rena re tlo ba re se bela ka se botsa sefe o kwile ka pele fa lo ku botsa fa ho rotlo rena le dura dura mo go di so fetse ka mo shate ho mika di mala fa ho rena go se fetse mpelo tlebe ke na le yena ka fa mi a ho ya gasho ho mika le bo go tle ke re metle wa rena ipa fela re ku botsa fa ho bona le kompo party dingwe di karolo yelo tlebe re lebeletse ipiale fa gona bjale ke nyaka gore nna le lena tle re boleleng ke ko fa gore na wena wa fofela ka gare ga party o le mo kae na mo kae gona bjale ka gore ke bona ba go šiele mogolo mola go Facebook mola ba re o ka se di fora fora nna le wena o ka se di fora re ya fofela ka gare ga party party ya mošaten gomme ke kgolo ga one gore ka mogomo ka mogolo re ka e ka re fete ka gona e ka se re fete iwe gona ga le yewe ebile gape ba re a bona o robala bjang DJ o ka le gona iwe gona ga le yewe beta fela motsotsokoti fela re itswela ka mona irela ya bole semete e ke yona tobela FM ke ya le go tla gasha la Africa Borwa 87.6 fela 2.1 party awara
1: swara o re mo
0: a ke monate swara o re ka mo
1: Swara na go bula o le swara ke le ka mo a go no go swara ke le go te tshele mo na le swara ai akro ba le swara ke tshele
0: o ka se tshele swara sa se le moyeng
1: a ke tshele swara ke tshele swara ke na le swara o swara ai wa tshenyo la ka mo se le swara
0: re ka fela swara ke le mo khakere
1: ek mo machine ka mo online ga mango go swara ka a ka go luko
0: a re le mo ga swara
1: Dangi swara.
0: Dangi agi kumone swara. Tobela. Hello cha. Party time tibela. Okay, ikuthi bomu show. Party time tibela.
2: Video ka.
0: Nale kai.
2: Arona
0: ba. Ah, nake gona hle.
2: Arna lo yena ga mo phone lena ga mo stilo.
0: Ka mo khola stilo.

0: Anca questo ascolto con DJ, DJ Maporisa, featuring Mauhu. Non parli di musical, Gamsa the Small, vari, Shona, quella anca. Musciate, che va a se volevi tabisha, di mela, c'è.
1: Dira ora metsotso ka moka ebe megopolo ya bosana ka ona 605G ho tsa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgoring tse 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena yemsa e sina go mangoma metsotso o getsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane Honorpad X8B LTE e tlang le pen o di mramo le ona earbuds clip ya boleng bia 1799 rand mahala di khotsagala le benkeleng online bona le dipielano further together Vodacom
2: Afrika Borwa e ba sharp biala ga se ba batho ba o ba le go katla sa mengwa ga 18
3: ka tloelo o be o tla kwa maele ao mafelelong a papatso lo hono ra beile pele SAB ka tirishano le lekgotla la taolo ya biala ka Limpopo e nyaka gore ma Afrika Borwa kushisha gore go nwa ka maikarabelo ga simolaetsa fela ke bui khafo bja rena SAB sharp go inela go nwa ka maikarabelo ka mo go sa felego
4: DJ Oka la botlhamelo mo le lengwe iri ya lesome go fitlala ka iri ya bobedi ka masa